0: Samaya. Live the music. On 107.5 FM.
1: Yarona FM.
2: Ke batla tsa bana le buelena lentso la mela mannete ke le hina ba ke lentso la me ke lo ne la ke ha ke boela go boga le so 2019 e lentso la me ke lo ne ke a tonta ya e ana ke ba tlo re ba ba ipia tota ha e dro e ipia ha e dro pa ke re go di 28 tsa ga July ya ke re go re di tsepina or afterwards but not before the 28th of July. One salogan